0: Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE, tra suoni, parole e notizie per il mondo, questo spazio di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, vi salutiamo e vi ringraziamo dell'ascolto, certamente. Vi ricordiamo che il nostro programma è membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci tramite il nostro sito web www.radionazionale.com.ar, lì troverete il link al nostro player, oppure grazie agli amici della RAE su rae.ar. Se volete scriverci una lettera cartacea, Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Se volete ascoltarci tramite l'app di Radio Nacional Argentina o di Radiodifusión Argentina all'exterior, lo potete fare sia per iOS sia per Android. E se certamente le possibilità di ascoltarci sono tantissime, se volete farlo attraverso le onde corte, grazie agli amici del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI, la frequenza è 15.770 kHz dalle 12 alle 13 UTC sulle onde corte, certamente. Molto bene, il Servizio Meteorologico Nazionale prevede per questo venerdì qui a Buenos Aires una giornata prevalentemente nuvolosa e fredda nell'area metropolitana, con temperature comprese tra i 7 e 13 gradi. Secondo le previsioni ufficiali, la conclusione della settimana lavorativa sarà caratterizzata da un clima fresco per tutta la giornata, abbondante nuvolosità e vento leggero, ma senza probabilità di pioggia nella città di Buenos Aires e nell'area metropolitana della provincia di Buenos Aires. La mattina ha iniziato con basse temperature e una sensazione termica fredda, mentre nel pomeriggio il cielo resterà coperto e la temperatura massima raggiungerà appena i 13 gradi. Dopo il venerdì grigio e freddo, il quadro meteorologico cambierà favorevolmente durante il lungo weekend. Il Servizio Meteorologico Nazionale prevede 3 giornate consecutive con buone condizioni meteorologiche e sole pieno in gran parte dell'area metropolitana. Inoltre, le temperature inizieranno a salire gradualmente già da sabato, rendendo i pomeriggi molto più piacevoli. Per domenica e soprattutto per lunedì, che è festivo, non ci sarà la nostra programmazione, è previsto un marcato aumento delle temperature con massime che torneranno a sfiorare i 20 gradi. In questo modo la conclusione del lungo weekend avrà caratteristiche più miti e autunnali, lasciando alle spalle il freddo intenso che ha dominato gran parte degli ultimi giorni a Buenos Aires e dintorni. Molto bene, amici, amiche, passiamo ora al capitolo musicale. Primo brano musicale del nostro programma, con questo uomo di La Pampa, che dopo è partito per la Spagna, che ha fatto una carriera come cantante straordinaria, tra un piede in Spagna e un piede in Argentina. Parliamo di Alberto Cortés, con uno dei brani più diffusi, più gettonati negli anni Ottanta, e da lì non si è più fermato, Castillos en el aire, cioè castelli in aria.
1: Quiso volar igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre, y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible, mas extendió las alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura y los demás quedaron en el suelo.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

La quebrada de Humahuaca è famosa in tutto il mondo per le sue montagne colorate e la sua gastronomia, ma nasconde anche un tesoro archeologico che molti definiscono il Machu Picchu argentino. Si tratta del Pucará de Tilcara, un'imponente fortezza di pietra situata su una collina a 2500 metri di altitudine nella provincia di Jujuy. Come la celebre cittadella peruviana, questo luogo del nord-ovest argentino offre paesaggi spettacolari, mura preispaniche e un forte legame con il passato andino. Dietro le immagini da cartolina con enormi cactus si cela però un dettaglio storico che molti turisti ignorano. Il Pucará non fu costruito dagli Inca. Gli archeologi hanno dimostrato che i veri fondatori furono i Tilcara, appartenenti al popolo originario Omahuaca. Le prime mura vennero erette intorno al XI secolo, quasi 400 anni prima dell'espansione dell'impero Inca nell'attuale territorio argentino. In origine il sito funzionava come una piccola città difensiva, religiosa e residenziale, destinata a proteggere le risorse agricole della zona. Verso il 1480 gli Inca conquistarono la regione e, riconoscendo la posizione strategica del Pucará, decisero di non distruggerlo. Lo trasformarono invece in una Lilacta, cioè un centro amministrativo e militare utilizzato per controllare il trasporto dei metalli preziosi verso Cusco. Un altro aspetto sorprendente è che gran parte di ciò che si visita oggi è frutto di una ricostruzione realizzata nel XX secolo. Gli archeologi Juan Bautista Ambrosetti e Salvador De Benedetti scoprirono il sito quasi completamente in rovina. Negli anni 40 e 50 si decise di ricostruirlo per promuovere il turismo nel nord argentino, anche se diversi storici sostengono che siano stati utilizzati criteri architettonici più vicini allo stile incaico-peruviano che a quello originario degli Omahuaca. Anche la celebre piramide tronca sulla cima, fotografata da tutti i visitatori, non è indigena. Si tratta di un monumento del 1935 dedicato agli archeologi che scoprirono il sito, cioè Ambrosetti e De Benedetti. Il Pucará de Tilcara si trova a soli 1,5 km dal centro di Tilcara ed è facilmente raggiungibile a piede o in auto. I visitatori possono esplorare abitazioni in pietra ricostruite, recinti per lama, un centro cerimoniale e un suggestivo giardino botanico d'altura ricco di cactus giganti. Dalle sue terrazze si godono inoltre viste panoramiche mozzafiate, sulla quebrada di Humahuaca particolarmente spettacolari al tramonto. Visitare il sito con guide locali permette di comprendere meglio la vera storia nascosta tra le sue antiche pietre. Musica ora con il cosiddetto rock nacional, Los Twist, anni 80, con el cinco en la espalda.

0: Ecco, questa canzone interpretata dallo Twist parla di Antonio Ratín, che è stato uno dei grandi simboli del calcio argentino degli anni 60, capitano del Boca Juniors e punto di riferimento dell'Argentina, della nazionale argentina, centrocampista, elegante, combattivo, era famoso per la sua leadership, il carattere forte e la grande visione di gioco. Rimase celebre anche per l'episodio della Coppa del Mondo del 1966, quando fu espulso proprio contro l'Inghilterra, lì si giocava il Mondiale, in una delle partite più controverse della storia argentina.
1: Tango Argentino, la trasmissione che, come lo dice il nome, parla di noi altri.

0: Due cose su questo tango. La prima di questo tango, come avete sentito, è stata ritrovata una registrazione molto antica, risalente ai primi anni delle incisioni di Carlos Gardel. Questo ritrovamento ha permesso di recuperare il suono originale di quell'epoca, con tutta la sua atmosfera nostalgica e rurale. La scoperta è considerata molto importante dagli appassionati di tango e dagli storici della musica argentina. Fatto questo chiarimento, per chi può capire lo spagnolo, all'inizio della registrazione non ci si capisce nulla, ma man mano avanza la canzone si può cominciare a comprendere quali sono le parole che canta Carlos Gardel, una canzone più vicina al folklore che al tango, come ai primi tempi di Gardel. La canzone tango si chiama Por el Camino, è un tango del tono nostalgico, reso celebre da questa versione negli anni 20. La canzone racconta il lento ritorno di un carrettiere attraverso la campagna argentina, immerso nella solitudine e nei ricordi, con immagini poetiche della vita creola. Il brano mostra il lato più intimo e malinconico del repertorio gardeliano, quindi stiamo parlando di un'incisione che ha più di 100 anni. È veramente una cosa straordinaria poter condividerla con tutti voi. Capisco che il livello dell'incisione si potrebbe discutere se si può mettere sulla radio o no. Per coloro che ascoltano con l'app o su internet sicuramente hanno capito. Per coloro che ascoltano sulle onde corte sicuramente non ascolteranno nulla. Ma comunque la canzone intitolata Por el Camino, Carlos Gardel, 104 anni dopo incisa nel nostro programma.
1: RAE, Argentina al mundo.
2: RAE, Argentina, 面向 世界.
3: RAE, Argentina vers le monde.
4: RAE, Argentina to the world.
5: RAE, 世界に向けて Argentina.
6: RAE, Argentina al mundo.
7: La RAE, Argentina al mundo.
8: RAE, Argentinian in die Welt.
1: RAE, Argentina.

Autore di molte delle più belle pagine del repertorio folcloristico dell'Argentina, Gustavo Cucci Leguizamón si è distinto come autore di zambas, chacareras e vidalas, ritmi oriundi del nord del nostro paese. Nacque proprio lì, nella provincia di Salta, nel 1917. Si dice che all'età di 2 anni il padre gli donò una quena, cioè una specie di flauto. Subito dopo cominciò a suonare il barbiere di Siviglia. Successivamente imparò a suonare la chitarra e il bombo, cioè una grande cassa, fino a quando arrivò il pianoforte, sempre da autodidatta.

0: Intorno al 1940 incontrò il poeta, anche egli di Salta, Manuel J. Castilla. Iniziò così un'amicizia e una delle società più proficue della musica folclorica. L'Argentina deve a Leguizamón e a Castilla sambas, chacareras, carnavalitos, vidalas indimenticabili in cui abitano l'amore, la tragedia, la miseria, il sarcasmo e la tenerezza. Così ricordano quell'amicizia uno dei figli e la moglie di Leguizamón.
1: Por ahí se pedían cosas, eran hermanos. Cuchi y Manuel han sido hermanos en el arte, en la vida.
0: Erano come fratelli, dicono i loro parenti, e aggiungono che erano fratelli nell'arte e nella vita. Sapevano condividere i loro sentimenti sui soggetti dei testi che realizzavano, ricorda la moglie.

pianista luminoso, moderno e innovatore, Cuchulainn Isamon fu un grande ammiratore di Bach, Mahler, Ravel, Stravinsky, Schoenberg, ma soprattutto di Beethoven. Nel 1967 incontrò il duo Saltegno e rimase colpito dall'elasticità e potenza vocale dei loro membri, Chacho Echenique e Patricio Jiménez. Immediatamente il Cuchi si propose come direttore musicale. Cominciarono con una formazione a due voci e due chitarre a contrapunto. Poi incorporarono un chitarrista di accompagnamento.

Due anni più tardi, sotto la direzione di Cucci Leguizamón, il duo saltegno arriva al successo nel più grande raduno di folklore argentino, il Festival di Cosquín, ottenendo il riconoscimento pubblico e una grandissima popolarità che si diffonderà in tutto il paese, soprattutto negli anni 60 e 70.

Moderna, creativa e geniale, così era l'armonia proposta dal Cucci, basata sul contrappunto delle due voci, ciascuna realizzata in una melodia diversa. È arrivato il momento di ascoltare insieme la percezione delle disonanze, danno una sonorità unica. Due voci che sintetizzano un accordo e provocano l'effetto di sentire tante voci. Il duo Saltegno rilasciò molte di queste composizioni di Cucci Leguizamón insieme al poeta Manuel J. Castillo. Oramai, quelle composizioni diventano dei classici del repertorio folclorico argentino, come ad esempio La Pomeña.

Gustavo Leguizamón fu avvocato, pubblico ministero, insegnante, scrittore e deputato nazionale. Ma fu grazie alla sua creatività musicale che ottenne un posto privilegiato nella musica.

0: Marcucci era por ahí al revés. Él componía, así un maestro de la composición.
1: ¿Y es verdad que se pasaba horas y horas?
0: El Cuchi era genial. El Cuchi venía del Colegio Nacional, comíamos.
2: Y Cuchi era un maestro de la composición. Pasava ore e ore di fronte al pianoforte. Per alcune zambas ci vollero 10 anni per riuscirci. Alternò la sua attività musicale e quella di insegnante e di avvocato. Lui stesso diceva di aver lasciato la professione legale perché era stanco di vivere della discordia umana. Il lavoro musicale di Cuchi è molto proficuo, ma sicuramente spiccano Joraré, Samba del Carnaval, Valderrama, Maturana e La Pomegna.

è deceduto nell'anno 2000, poco prima di arrivare al compleanno 83. La sua scomparsa ha portato a numerose manifestazioni di dolore, specie fra i folcloristi, ma sono rimaste le sue canzoni, registrate più volte in totale. Leguizamón ne scrisse 82. La maggior parte sono state registrate in decine di versioni da musicisti diversi, sia nel nostro paese che in Europa.

0: Così, ampie e belle creazioni hanno meritato numerosi premi nei festival di folklore e anche quello che lo riconobbe, Cucci, come protagonista del folklore argentino nel corso del XX secolo. Carismatico, conversatore brillante, qui racconta lui stesso la storia di Maturana, uomo rurale al quale dedicano una canzone con Castilla.
1: Alguna vez nos llegamos hasta el río Lavallén de Jujuy con Manuel buscándolo al chileno Maturana.
0: Il testo descrive un lavoratore rurale cileno residente nel nord dell'Argentina che rimpiange la sua terra cilena. Ma quando torna in patria, piange per l'Argentina. Il Cucci lavorò su questa zamba per 10 anni, fino a quando considerò che era pronta.

0: Produzione, Julieta Galván. Speaker, Marcello Ayala. Operatore della cabina di regia, Julián Carballo.
1: RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, mien xiang shi jie.
2: RAI, Argentina vers le monde.
3: RAI, Argentina to the world.
1: RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
4: RAI, Argentina al mundo.
3: RAI, Argentina al mondo.
5: RAI, Argentinian in the world.
1: RAI, Argentina al mundo.
0: Molto bene, ricordatevi che potete inviarci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. E in occasione della giornata mondiale dello Chardonnay, l'Argentina ha confermato l'importanza di questo vitigno bianco all'interno della vitivinicoltura nazionale, con una forte presenza nella regione di Cuyo e una crescita costante sui mercati internazionali, secondo un rapporto dell'Istituto Nazionale di Vitivinicoltura. L'ultimo rilevamento disponibile indica che in Argentina ci sono 5.542 ettari coltivati a Chardonnay, pari al 2,8% dell'intera superficie vitivinicola nazionale e al 17,6% delle varietà bianche destinate alla produzione di vino. Il vitigno è presente in 17 province. Il 93,7% dell'intera superficie nazionale coltivata a Chardonnay si concentra tra Mendoza e San Juan. La varietà è inoltre presente in province emergenti come Neuquén, Chubut, Buenos Aires, Entre Ríos e Jujuy. La provincia di Mendoza guida nettamente la produzione nazionale di Chardonnay con 4.606 ettari coltivati, equivalenti all'83,1% del totale argentino. Seguono San Juan con 586 ettari, poi Neuquén, La Rioja, Salta e Rio Negro. Il rapporto evidenzia che Tupungato rappresenta il principale polo dello Chardonnay argentino, concentrando il 25,3% della superficie coltivata di Mendoza. Si distinguono anche Tunuyán, Luján de Cuyo, Maipú, Junín e Rivadavia. Anche nelle regioni più recenti, per questa varietà, stanno emergendo nuovi poli produttivi. A Chubut si distingue Sarmiento, mentre nella provincia di Buenos Aires il dipartimento con più Chardonnay è General Pueyrredón. Lo Chardonnay è oggi il secondo vino bianco più consumato in Argentina dopo il Torrontés Riojano e occupa il quinto posto tra tutti i vini varietali venduti nel paese. Nelle esportazioni lo Chardonnay è il vino bianco argentino più venduto all'estero e il terzo tra tutti i varietali, dietro solo a Malbec e Cabernet Sauvignon. I principali mercati di esportazioni sono Brasile con 19,3%, Stati Uniti 16,7% e Paesi Bassi 13,4%. Per i blend a base di Chardonnay i mercati principali sono Brasile, Belgio e Venezuela. Molto bene, musica ora con Metropoli, la canzone intitolata Héroes Anónimos.

0: soy un poeta que muere de amor.
1: Il tango, per chiudere il nostro programma odierno, con la voce di Julio Sosa, uruguayano lui, ma che ha sviluppato la sua carriera come cantante qui a Buenos Aires, la canzone intitolata Princesa de Fango, cioè la principessa di fango. Noi, come dicevo, chiudiamo la nostra puntata odierna salutandovi, augurandovi un bellissimo weekend lungo, questo sarà un weekend lungo perché lunedì sarà festivo a causa 25 maggio, rivoluzione di maggio, il primo strillo di libertà della nostra nazione, la Repubblica Argentina, 25 maggio 1810. Noi vi salutiamo, Juliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi auguriamo ancora un bellissimo weekend. Ciao.

ser fuerte y nueva, y con la Europa se unió. No fue una cosa mala, pero el color lo marginó. Nunca hubo negros, decían, y qué vergüenza, señor. Nunca hubo negros, decían, y qué vergüenza, señor. Guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino,

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE, tra suoni, parole e notizie per il mondo, questo spazio di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, vi salutiamo e vi ringraziamo dell'ascolto, certamente. Vi ricordiamo che il nostro programma è membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci tramite il nostro sito web www.radionazionale.com.ar, lì troverete il link al nostro player, oppure grazie agli amici della RAE su rae.ar. Se volete scriverci una lettera cartacea, Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Se volete ascoltarci tramite l'app di Radio Nacional Argentina o di Radiodifusión Argentina all'exterior, lo potete fare sia per iOS sia per Android. E se, certamente, le possibilità di ascoltarci sono tantissime, se volete farlo

0: attraverso le onde corte, grazie agli amici del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI, la frequenza è 15.770 kHz dalle 12 alle 13 UTC sulle onde corte, certamente. Molto bene, il Servizio Meteorologico Nazionale prevede per questo venerdì qui a Buenos Aires una giornata prevalentemente nuvolosa e fredda nell'area metropolitana, con temperature comprese tra i 7 e 13 gradi. Secondo le previsioni ufficiali, la conclusione della settimana lavorativa sarà caratterizzata da un clima fresco per tutta la giornata, abbondante nuvolosità e vento leggero, ma senza probabilità di pioggia nella città di Buenos Aires e nell'area metropolitana della provincia di Buenos Aires. La mattina ha iniziato con basse temperature e una sensazione termica fredda, mentre nel pomeriggio il cielo resterà coperto e la temperatura massima raggiungerà appena i 13 gradi. Dopo il venerdì grigio e freddo, il quadro meteorologico cambierà favorevolmente durante il lungo weekend. Il Servizio Meteorologico Nazionale prevede 3 giornate consecutive con buone condizioni meteorologiche e sole pieno in gran parte dell'area metropolitana. Inoltre, le temperature inizieranno a salire gradualmente già da sabato, rendendo i pomeriggi molto più piacevoli. Per domenica e soprattutto per lunedì, che è festivo, non ci sarà la nostra programmazione, è previsto un marcato aumento delle temperature con massime che torneranno a sfiorare i 20 gradi. In questo modo la conclusione del lungo weekend avrà caratteristiche più miti e autunnali, lasciando alle spalle il freddo intenso che ha dominato gran parte degli ultimi giorni a Buenos Aires e dintorni. Molto bene, amici, amici, passiamo ora al capitolo musicale. Primo brano musicale del nostro programma, con questo uomo di La Pampa, che dopo è partito per la Spagna, che ha fatto una carriera come cantante straordinaria, tra un piede in Spagna e un piede in Argentina. Parliamo di Alberto Cortés, con uno dei brani più diffusi, più gettonati negli anni Ottanta, e da lì non si è più fermato, Castillos en el aire, cioè castelli in aria.
1: Quiso volar igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre. Y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Mas extendió las alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura. Y los demás quedaron en el suelo, guardando la cordura. Y construyó castillos en el aire, a pleno sol,

Perché sì, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale. In Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

quebrada de Humahuaca è famosa in tutto il mondo per le sue montagne colorate e la sua gastronomia, ma nasconde anche un tesoro archeologico che molti definiscono il Machu Picchu argentino. Si tratta del Pucará de Tilcara, un'imponente fortezza di pietra situata su una collina a 2500 metri di altitudine nella provincia di Jujuy. Come la celebre cittadella peruviana, questo luogo del nord-ovest argentino offre paesaggi spettacolari, mura preispaniche e un forte legame con il passato andino. Dietro le immagini da cartolina con enormi cactus si cela però un dettaglio storico che molti turisti ignorano. Il Pucará non fu costruito dagli Inca. Gli archeologi hanno dimostrato che i veri fondatori furono i Tilcara, appartenenti al popolo originario Omahuaca. Le prime mura vennero erette intorno al XI secolo, quasi 400 anni prima dell'espansione dell'impero Inca nell'attuale territorio argentino. In origine il sito funzionava come una piccola città difensiva, religiosa e residenziale, destinata a proteggere le risorse agricole della zona. Verso il 1480 gli Inca conquistarono la regione e, riconoscendo la posizione strategica del Pucará, decisero di non distruggerlo. Lo trasformarono invece in una Lilacta, cioè un centro amministrativo e militare utilizzato per controllare il trasporto dei metalli preziosi verso Cusco. Un altro aspetto sorprendente è che gran parte di ciò che si visita oggi è frutto di una ricostruzione realizzata nel XX secolo. Gli archeologi Juan Bautista Ambrosetti e Salvador De Benedetti scoprirono il sito quasi completamente in rovina. Negli anni 40 e 50 si decise di ricostruirlo per promuovere il turismo nel nord argentino, anche se diversi storici sostengono che siano stati utilizzati criteri architettonici più vicini allo stile incaico-peruviano che a quello originale degli Omahuaca. Anche la celebre piramide tronca sulla cima, fotografata da tutti i visitatori, non è indigena. Si tratta di un monumento del 1935 dedicato agli archeologi che scoprirono il sito, cioè Ambrosetti e De Benedetti. Il Pucará de Tilcara si trova a soli 1,5 km dal centro di Tilcara ed è facilmente raggiungibile a piede o in auto. I visitatori possono esplorare abitazioni in pietra ricostruite, recinti per lama, un centro cerimoniale e un suggestivo giardino botanico d'altura ricco di cactus giganti. Dalle sue terrazze si godono inoltre viste panoramiche mozzafiate, sulla quebrada di Humahuaca particolarmente spettacolari al tramonto. Visitare il sito con guide locali permette di comprendere meglio la vera storia nascosta tra le sue antiche pietre. Musica ora con il cosiddetto rock nacional, Los Twist, anni 80, con el cinco en la espalda.

0: Ecco, questa canzone interpretata dallo Twist parla di Antonio Ratín, che è stato uno dei grandi simboli del calcio argentino degli anni 60, capitano del Boca Juniors e punto di riferimento dell'Argentina, della nazionale argentina, centrocampista, elegante, combattivo, era famoso per la sua leadership, il carattere forte e la grande visione di gioco. Rimase celebre anche per l'episodio della Coppa del Mondo del 1966, quando fu espulso proprio contro l'Inghilterra, lì si giocava il mondiale, in una delle partite più controverse della storia argentina.
1: Tango argentino, la trasmissione che, come lo dice il nome, parla di noi altri.

0: Due cose su questo tango. La prima di questo tango, come avete sentito, è stata ritrovata una registrazione molto antica, risalente ai primi anni delle incisioni di Carlos Gardel. Questo ritrovamento ha permesso di recuperare il suono originale di quell'epoca, con tutta la sua atmosfera nostalgica e rurale. La scoperta è considerata molto importante dagli appassionati di tango e dagli storici della musica argentina. Fatto questo chiarimento, per chi può capire lo spagnolo, all'inizio della registrazione non ci si capisce nulla, ma man mano avanza la canzone si può cominciare a comprendere quali sono le parole che canta Carlos Gardel, una canzone più vicina al folklore che al tango, come ai primi tempi di Gardel. La canzone tango si chiama Por el Camino, è un tango del tono nostalgico, reso celebre da questa versione negli anni venti. La canzone racconta il lento ritorno di un carrettiere attraverso la campagna argentina, immerso nella solitudine e nei ricordi, con immagini poetiche della vita creola. Il brano mostra il lato più intimo e malinconico del repertorio gardeliano, quindi stiamo parlando di un'incisione che ha più di 100 anni, eh? È veramente una cosa straordinaria poter condividerla con tutti voi. Capisco che il livello dell'incisione si potrebbe discutere se si può mettere sulla radio o no, per coloro che ascoltano con l'app o su internet sicuramente hanno capito, per coloro che ascoltano sulle onde corte sicuramente non ascolteranno nulla, ma comunque la canzone intitolata Por el Camino, Carlos Gardel, 104 anni dopo incisa nel nostro programma.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
4: RAE, 世界に向けて Argentina.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentina al mundo.
7: RAE, Argentinian in die Welt.
1: RAE, Argentina.

Autore di molte delle più belle pagine del repertorio folcloristico dell'Argentina, Gustavo Cucci Leguizamón si è distinto come autore di zambas, chacareras e vidalas, ritmi oriundi del nord del nostro paese. Nacque proprio lì, nella provincia di Salta, nel 1917. Si dice che all'età di 2 anni il padre gli donò una quena, cioè una specie di flauto. Subito dopo cominciò a suonare il barbiere di Siviglia. Successivamente imparò a suonare la chitarra e il bombo, cioè una grande cassa, fino a quando arrivò il pianoforte, sempre da autodidatta.

0: Intorno al 1940 incontrò il poeta, anche egli di Salta, Manuel J. Castilla. Iniziò così un'amicizia e una delle società più proficue della musica folclorica. L'Argentina deve a Leguizamón e a Castilla sambas, chacareras, carnavalitos, vidalas indimenticabili in cui abitano l'amore, la tragedia, la miseria, il sarcasmo e la tenerezza. Così ricordano quell'amicizia uno dei figli e la moglie di Leguizamón.
1: Y por ahí se pedían cosas, eran hermanos. Cuchi, Manuel han sido hermanos en el arte, en la vida.
0: Erano come fratelli, dicono i loro parenti, e aggiungono che erano fratelli nell'arte e nella vita. Sapevano condividere i loro sentimenti sui soggetti dei testi che realizzavano, ricorda la moglie.

pianista luminoso, moderno e innovatore, Kutchley Zamon fu un grande ammiratore di Bach, Mahler, Ravel, Stravinsky, Schoenberg, ma soprattutto di Beethoven. Nel 1967 incontrò il duo Saltegno e rimase colpito dall'elasticità e potenza vocale dei loro membri, Chacho Echenique e Patricio Jiménez. Immediatamente il Cucci si propose come direttore musicale. Cominciarono con una formazione a due voci e due chitarre a contrapunto. Poi incorporarono un chitarrista di accompagnamento.

Due anni più tardi, sotto la direzione di Cucci Leguizamón, il duo saltegno arriva al successo nel più grande raduno di folklore argentino, il Festival di Cosquín, ottenendo il riconoscimento pubblico e una grandissima popolarità che si diffonderà in tutto il paese, soprattutto negli anni 60 e 70.

confermato l'importanza di questo vitigno bianco all'interno della vitivinicoltura nazionale, con una forte presenza nella regione di Cuglio e una crescita costante sui mercati internazionali, secondo un rapporto dell'Istituto Nazionale di Vitivinicoltura. L'ultimo rilevamento disponibile indica che in Argentina ci sono 5.542 ettari coltivati a Chardonnay, pari al 2,8% dell'intera superficie vitivinicola nazionale e al 17,6% delle varietà bianche destinate alla produzione di vino. Il vitigno è presente in 17 province. Il 93,7% dell'intera superficie nazionale coltivata a Chardonnay si concentra tra Mendoza e San Juan. La varietà è inoltre presente in province emergenti come Neuquén, Chubut, Buenos Aires, Entre Ríos e Jujuy. La provincia di Mendoza guida nettamente la produzione nazionale di Chardonnay con 4.606 ettari coltivati, equivalenti all'83,1% del totale argentino. Seguono San Juan con 586 ettari, poi Neuquén, La Rioja, Salta e Rio Negro. Il rapporto evidenzia che Tupungato rappresenta il principale polo dello Chardonnay argentino, concentrando il 25,3% della superficie coltivata di Mendoza. Si distinguono anche Tunuyán, Luján de Cuyo, Maipú, Junín e Rivadavia. Anche nelle regioni più recenti per questa varietà stanno emergendo nuovi poli produttivi. A Chubut si distingue Sarmiento, mentre nella provincia di Buenos Aires il dipartimento con più Chardonnay è General Pueyrredón. Lo Chardonnay è oggi il secondo vino bianco più consumato in Argentina dopo il Torrontese Riojano e occupa il quinto posto tra tutti i vini varietali venduti nel paese. Nelle esportazioni lo Chardonnay è il vino bianco argentino più venduto all'estero e il terzo tra tutti i varietali, dietro solo a Malbec e Cabernet Sauvignon. I principali mercati di esportazioni sono Brasile con 19,3%, Stati Uniti 16,7% e Paesi Bassi 13,4%. Per i blend a base di Chardonnay i mercati principali sono Brasile, Belgio e Venezuela. Molto bene, musica ora con Metropoli, la canzone intitolata Héroes Anónimos.

0: Yo soy un poeta que muere de amor.
1: Il tango per chiudere il nostro programma odierno con la voce di Julio Sosa, uruguayano lui, ma che ha sviluppato la sua carriera come cantante qui a Buenos Aires. La canzone è intitolata Princesa de Fango, cioè la principessa di fango. Noi, come dicevo, chiudiamo la nostra puntata odierna salutandovi, augurandovi un bellissimo weekend lungo, questo sarà un weekend lungo perché lunedì sarà festivo a causa 25 maggio, rivoluzione di maggio, il primo strillo di libertà della nostra nazione, la Repubblica Argentina, 25 maggio 1810. Noi vi salutiamo, Juliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi auguriamo ancora un bellissimo weekend. Ciao!
2: RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, 面向世界.
3: RAI, Argentina vers le monde.
4: RAI, Argentina to the world.
5: RAI, 世界に向けて, Argentina.
6: RAI, Argentina al mundo.
7: La RAI, Argentina al mondo.
8: RAI, Argentinian in die Welt.
2: RAI.